devo essere e todo tu stat. Nuestros levantamientos de la risa con la mirada.